0: portaci. E tu, Pietro, Pietro pure. E quant'è che in saldo sei?
1: Sono 4 anni.
0: E tu, 4 anni. Ora crepa stavo in due cerchi.
2: E sono cagiana, posso letto sale navigare.
0: Dove sei nato?
1: Nella Russia.
0: E tu?
2: Nella Russia.
0: Tutti qui a
1: Pietro.
0: E tu?
1: E

0: mi troverà, mi troverà,
1: mi troverà, mi troverà.
2: Ed io ritorno a dire l'istessa verità. Sono di Moscovia, non abbiamo piedi,
1: ma questo è genitore.
2: Se mi desidera, se mi vorrà,
1: io sono desiderato.
2: Nella gambettola mi troverà.
1: Quando vi prego,
2: mi troverà, mi troverà, mi troverà, mi troverà.
1: A chi l'orecchio mi vuol prestare questo gran chiasso per sopportare? A chi l'orecchio mi vuol prestare questo gran chiasso per sopportare?